indeed. I love them. Fun. Nice. Life. Youth. Beautiful.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te.

ora Printil sei finita in taverna, in esilio da Kraken e Krill. Sei finita a guadagnarti la birba tra le biffe, i lenoni, playboy e i papponi del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk, e mi ubriacano a furia di spritz, e mi ubriacano se faccio le birbe.

0: www.grandequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

so good to us, Chicago. Thank you very much.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: grazie.
1: Meraviglia.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

l'ultimo giorno d'inverno non sarò qui, dove sono ora, perché non farà così freddo fuori come fa adesso. E non sarò da solo a casa ad aspettare che passi l'inverno. Io non lo so se sarò con te, è più probabile che anche tu sia altrove. E se ci sarà qualcosa che mi infastidirà, perché mi conosco e ci sarà, è che tu non ti sarai nemmeno accorta dei viali di Milano che saranno diventati rosa e bianchi ai lati, perché ancora ci si ostina a credere che Milano è una città dove mancano i colori. Ma io ti assicuro che l'ultimo giorno d'inverno, i bastioni, per chi si potrà permettere il lusso di guardare non solo avanti, ma anche di fianco, saranno uno spettacolo di pura e concreta bellezza. Chissà se ti ricorderai anche tu di alzare lo sguardo, l'ultimo giorno d'inverno, perché gli alberi in fiore della salita a Porta Venezia bisognerebbe che tutti, almeno una volta, ci si fermasse a osservarli. Io avrò le mie nuove canzoni pronte per non essere più soltanto nostre, e so che con un po' di imbarazzo di qualcuna ancora rivendicherai la storia e l'inizio. Delle altre non ti curerai più e tu finirai sulle riviste colorate. E io farò brutta figura col mio vicino di posto poco dopo il decollo in aereo, perché per sapere qualcosa di te avrò sbirciato tra le pagine dei suoi giornali. Di me penserà soltanto che sono un cafone, non che ho aspettato che finisse l'inverno. Però davvero poi basta, me lo prometto. Saranno passati così tanti giorni dal momento in cui ti sto scrivendo che aver bisogno di parlare ancora di te senza parlare con te sarà solo una stucchevole deriva criminale. E io forse, se sarò bravo, se riuscirò a ricordare a me stesso che non necessariamente saremo meglio o peggio di quello che siamo oggi, mi fermerò prima di quello strazio che ancora mi sfonda il cuore. Ho capito che ci portiamo dentro chi non siamo riusciti ad avere accanto, ma questo non potrà essere più un motivo per sentire sempre lo stesso giro infinito di parole, sempre lo stesso giro infinito. Non avremo colpe, né io né te, l'ultimo giorno d'inverno. Sai che avrò imparato a vestirmi meglio, ma quello un po' lo faccio già da ora. Se posso avere un attenuante che i maglioni pesanti a me non stanno molto bene. L'ultimo giorno d'inverno avrò una giacca leggera ed elegante. Per le scarpe, vediamo. Prenderò dimestichezza con le mie nuove occasioni e anche con nuove posizioni sulla chitarra. Mi serviranno a gettare al mondo le mie parole, quelle che non suoneranno più così inopportune, e a non cominciare e a non finire tutto nello stesso modo. Nello stesso modo, tutto nello stesso modo. L'ultimo giorno d'inverno.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
3: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
2: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: rondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Bruno, ci sei?
3: Amoni, Vito, attaccamo.
4: Casugno, vai Marta, attacca tu.
2: Un attimo, raga, sempre in italiano, è Torino Free Time.
5: Torino Free Time.

0: Eccoci tornati, signori.
1: Ciao a tutti.
0: Risalutiamo i nostri cari ascoltatori che come sempre ci seguono, sperando che abbiano fatto i bravi e abbiano iniziato a seguire anche la pagina Instagram. Federico ha dato qualche riscontro?
1: Sì, ma Federico è super preso dalla nostra pagina, quindi spero tutti si siano...
0: Anche se non ho ancora visto le interviste, i video imbarazzanti che avevamo registrato.
1: Lasciali stare Marta. Comunque, come state? Come stai, Vito?
2: Tutto bene, ragazzi, voi come state?
1: Bene, prontissimi bene. Per l'episodio di oggi.
0: È vero, sì, siamo carichi. Abbiamo fatto anche il check con il regista. Luce, hai scelto la canzone che ti sei guadagnato l'altra volta?
2: Anche oggi ho scelto la canzone, il mio primo slot. Spero anche oggi di vincere il slot la settimana successiva.
0: Vedremo quanto sei stato cattivo.
2: Voi vi siete
0: Bruno.
2: Preparati, ragazzi?
1: Sì,
0: puoi
1: ci
0: dirlo,
1: siamo. Decisamente.
0: Come
1: comunque abbiamo cambiato un po' i format.
0: Vero, oggi ci sono grandi novità,
1: perché vogliamo approfondire un po' sul quizzone di Vito, perché non lo lasciamo così un po' solo a lui, diamo una mano anche a voi, e soprattutto ragazzi c'è stato il salone, quindi...
0: Abbiamo salutato una grande parte della tua vita, Bruno.
1: No, perché c'è il Torino Comics.
0: Eccolo,
1: quindi...
0: guarda che si inventa.
2: Meno male che ne trova sempre uno, Bruno.
0: Quindi... riusciamo ad abbatterlo comunque.
1: Rimaniamo sul tema, quindi oggi piccolo cambio di direzione, ma neanche troppo.
0: Bene, le novità ci piacciono. Direi che possiamo partire anche con il primo brano che ha scelto il nostro caro regista, e oggi ha scelto Burrasca di Willy Peyote.
3: Lo so che sei cresciuta più in fretta degli altri, perché non c'era mai nessuno lì ad accompagnarti, mentre giravi per il mondo per sentirti a casa, che a casa non volevi starci, e adesso quante lingue parli. Vedi, c'è un lato positivo, anche il casino se lo guardi bene in fondo, però devi sforzarti, e adesso che ti vedo mentre balli a piedi scalzi, sei la stessa bambina anche se c'hai 30 anni, e io dovrei abbracciarti.

0: Ottima scelta, caro regista. Ti piace Willy Peyote?
1: Abbastanza, devo essere sincero, abbastanza.
0: Ma allora ho una notizia per te, non so se lo sai, ma mi pare 2 settimane fa, più o meno, è uscito il film di Willy Peyote al cinema. Si chiama tipo Elegia Sabauda,
2: una roba del genere.
0: Aspetta che controllo un attimo.
2: Ci sei andato a vederlo?
1: No, perché non lo sapevo.
2: Secondo me lo trovi ancora in sala.
0: Confermo.
1: No, infatti devo ringraziare Marta per questa chicca.
0: Avevo visto i cartelloni, vedi, non l'ho mai portato come film, però
2: lo fanno all'Eliseo.
0: Top. Allora,
2: se vi serve saperlo,
1: bellissimo.
2: Quindi...
1: pure vicino alla mia ex casa, bellissimo.
2: Comunque, come dicevamo, quizzone rivoluzionato, quindi non può mai mancare, anche perché il premio della canzone te lo devi sempre meritare.
1: Assolutamente, sono d'accordissimo.
2: E oggi parliamo di qualcosa di storico a livello sportivo, però. Parliamo del grande Torino, Vito.
1: Ah,
0: ragazzi, ma voi che squadra ti fate? Non ve l'ho mai chiesto. Seguite il calcio?
2: Non lo posso dire a Torino Free Time.
1: No, ci asteniamo.
0: Va bene così,
2: allora. Si doveva chiamare Gioventù Free Time. Comunque, la domanda riguarda proprio la squadra e uno dei suoi record. Perché il Torino, nel vecchio stadio, lo stadio Filadelfia, detiene... il grande Torino ha ancora un record che non è stato mai battuto. Cioè, quante partite hanno giocato in casa senza mai perdere? Ti do le 3 opzioni.
1: È per forza.
0: O vuoi spararla?
1: questo è difficile, ragazzi, anche perché non me ne intendo molto di calcio.
2: Io ti do le 3 opzioni, tu ci puoi pensare un poco. E poi dopo, quando mi darai la risposta a fine puntata, quindi c'è il tempo di pensarci, ti dirò un po' qualcosa in più
1: esatto, raccontami un po' di più ora.
2: Comunque, il grande record ha 3 opzioni. Sono 60 partite consecutive senza sconfitte.
0: Ma
2: 88 partite senza sconfitte, oppure 100 partite senza sconfitte.
1: 100 sicuramente.
0: Ma aspetta, io pensavo che già 60 fossero un botto.
1: Già 60 è senza senso, posso dirlo. Cioè...
2: c'è un motivo per cui si chiama il grande Torino, cioè...
1: non spoilerare tutto,
0: esatto.
2: No, però una delle robe che si diceva del grande Torino è che era impossibile da fermare, solamente la sfortuna fermò una squadra
1: questo.
2: Del genere.
1: Va bene. Allora
0: pensaci un po'.
2: 60, 88, 100.
1: Ok.
2: Dai, allora direi che possiamo mandare il prossimo brano, che è Trittaralla di Carlo Amleto.
3: Trittaralla.

0: è proprio un genio.
1: È veramente un genio.
0: Cioè, sa fare di tutto.
1: È veramente, secondo me, è troppo poco famoso Carlo Amleto per la sua bravura e il suo talento.
0: Grande, grande siciliano anche lui.
1: Eravamo scettici qua. Bruno, hai spinto, hai fatto bene perché...
2: No, sì, sì. Devo essere sincero, non lo conoscevo da questo punto di vista. Cioè, la canzone non la conoscevo. E mi ha colpito, sì.
0: Ma lui è tipo laureato in conservatorio, cioè è nato facendo questo.
1: Cioè si sente più che altro.
0: Suona benissimo, cioè proprio forte forte.
1: È un piccolo genio.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, comunque direi che possiamo partire adesso con la vera puntata e iniziamo con le nostre rubriche. Inizio io con Chiacchiere e Popcorn, come sempre vi porto al cinema con un film che diciamo è un po' più triste del mood che vi abbiamo settato con questa canzone. Il film si chiama Io non ti lascio solo e uscirà appunto tra due giorni, il 21 maggio, in tutte le sale di Torino. E racconta un po', diciamo che è una rivisitazione di Torna a casa Alessi, che non so se avete mai visto, comunque un film abbastanza vecchio, è una rivisitazione un po'.
2: Però bellissimo, posso dire, veramente bello.
1: Allora magari ti piacerà anche questo film. Infatti racconta la storia di questo cane che si perde essenzialmente, il padrone lo perde e quando torna a casa per raccontarlo a suo figlio, che appunto è piccolino e molto affezionato a questo cane, il figlio non la prende troppo bene, quindi anche se il padre gli dice no, assolutamente non puoi andare, l'ho già cercato, l'ho perso nei boschi, bla bla, lui decide comunque di seguire la sua testardaggine e di partire, convincere un suo amico ad affrontare questa avventura e partire all'interno dei boschi per ritrovare il cane perduto, ecco. Diciamo che è una storia un po' triste perché lui è particolarmente affezionato a questo cane perché è stato l'ultimo regalo che gli ha fatto sua mamma prima di morire, prima di lasciarli, quindi ha un valore ovviamente particolarmente forte. Io faccio fatica perché non ho mai avuto un cane, non sono proprio troppo affezionata agli animali domestici, però capisco che per alcuni possono avere questo tipo di valore, ecco. E quindi...
0: Ne conosco qualcuno.
1: Stai forse parlando di te?
0: Anche, però qualcuno ancora di più.
1: Vabbè, comunque sì, è comprensibile, assolutamente comprensibile. Poi soprattutto è un bambino piccolo, l'ultimo regalo della mamma, quindi il valore affettivo si sente. E in questa avventura però, cioè diciamo, devono affrontare anche molti ostacoli. Infatti si imbatteranno nella leggenda, diciamo, di un mostro della montagna che in realtà è semplicemente un uomo un po' burbero, un po' scontroso, con cui dovranno avere a che fare, finiranno un po' nei pasticci, diciamo. E c'è questa scena nel trailer che fa molto ridere dell'amico che ha deciso di spalleggiare appunto il suo amichetto e gli dice tipo: ma io ti ho accompagnato pensando di fare un'avventura in mezzo ai boschi, dimmi come siamo finiti qua nella casa di questo tizio che ci tiene tipo prigionieri e ha le foto di tua madre in casa. Quindi c'è questo mistero da risolvere che appunto non voglio fare spoiler, ma vi invito ad andare al cinema per scoprirlo. È diretto da Fabrizio Cattani e vede la partecipazione in realtà di anche Giorgio Pasotti e Valentina Cervi, che sono già attori rinomati, mentre i due bambini sono Andrea Matrone e Michael Darma, che sono invece al loro esordio assoluto. E devo dire che anche ho guardato qualche intervista e il regista era particolarmente felice, diciamo, del lavoro che hanno fatto i bambini, perché appunto essendo solo il loro esordio in realtà sono riusciti a ritrarre proprio come lui se li immaginava questi due ragazzi che affrontano queste avventure, diciamo, creano pasticci e disguidi, ecco. E sì, questo film poi è l'adattamento cinematografico del romanzo di Gianluca Antoni, quindi non so se magari l'hai già letto.
0: No, mi dispiace.
1: Vabbè, però puoi andare a vedere il film come fanno le persone tendenzialmente. Oppure puoi leggerti pure il libro prima.
0: Stavi dicendo normali.
1: No, non stavo assolutamente dicendo normali. Comunque...
0: Un po' bullizzato sì. in questa
1: no,
0: radio.
1: Assolutamente no, siamo noi che ci sentiamo in difetto, quindi cerchiamo sempre di... Comunque sì, diciamo che è un film che tocca sia i più giovani appunto che si possono ritrovare nei protagonisti, ma anche quelli più adulti per le capacità di trattare appunto temi importanti come la morte, la malattia, attraverso appunto gli occhi dei bambini, diciamo. Comunque direi che possiamo andare avanti con il prossimo brano, che è un brano come al contrario di quello di prima, un brano un po' più triste.
0: Dopo che ci ha intristito.
1: Vabbè, però è molto bella questa canzone. Vi facciamo ascoltare Everywhere Everything di Noah Kahan feat. Gracie Abrams.

0: Ogni volta Marta ci porta canzoni dei film sconosciute, ma lei le sa tutte, le balla
1: No,
0: tutte.
1: dai, ragazzi, ma questo qui è bellissimo. Noah Kahan ha fatto uscire lo scorso mese un album. Non c'era questa canzone è vecchia, però un album spaziale, ha battuto ogni record. Infatti, mi sembra strano che non lo conosciate. Pensavo
0: Ma
1: fosse più sul
0: io sono un po'
1: pezzo.
0: vecchio.
1: Ma addirittura.
0: Ma allora, che ne dici? Nuova rubrica, vecchia rubrica?
1: Vai, portaci indietro.
0: Ragazzi, a fine mese, dal 30 all'1 di giugno, avremo il Torino Comics. Anche Torino ha il suo comics, quindi come non parlare di fumetti? E
1: Siamo gasati.
0: come
1: Del
0: non parlare del fumetto, ragazzi. Se si
1: fumetto.
0: parla del fumetto, probabilmente l'opera fumettistica che ha influenzato più di tutti la narrativa, il cinema odierno.
1: Ho come l'impressione che dica questa cosa per ogni fumetto che porta.
0: No, no.
1: Sto
0: È
1: scherzando.
0: prestampato, cioè. No, però può essere prestampato come i fumetti.
1: Mamma
0: Comunque sto
1: mia.
0: parlando di Watchmen, ragazzi. Io non lo so, voi conoscete The Boys?
1: Conosco The Boys, sì.
0: Ok, The Boys è la brutta copia di Watchmen. No, non per dirlo, però è la brutta copia di Watchmen.
1: Raccontaci
0: Allora,
1: qualcosa.
0: Watchmen è importantissimo. Scritto da Moore, cioè, dai, Moore, V per Vendetta.
1: Ok, ci siamo.
0: Ci siamo capiti,
1: Con V per Vendetta.
0: stesso autore. Moore è conosciuto per essere uno dei più grandi scrittori per fumetti. Lui scrive tipo 3 pagine per una pagina di illustrazione, quindi
1: Urca.
0: è super dettagliato. Invece il fumettista che l'ha disegnato è David Gibbons,
1: Che non si è ancora ucciso praticamente dopo aver letto 3 pagine per una pagina.
0: uno dei pochi che può. Comunque, Watchmen è un fumetto di importanza colossale perché è il primo fumetto che smonta la vecchia idea di fumetto, perché è uscito negli anni 80 e c'era un'idea del fumetto dove i supereroi erano tutti buoni, tutti che sorridevano. Invece qui ci porta un mondo utopico dove l'America ha vinto la guerra in Vietnam
1: Ok.
0: grazie a Dottor Manhattan, che è un esperimento elettronucleare. È un uomo l'unico che ha veramente superpoteri tra tutti i
1: Mamma
0: supereroi.
1: mia, la confusione che c'è nella mia testa ora, in questo momento, mentre parli.
0: E niente, quindi l'America ha vinto questa battaglia e decide dopodiché di bandire completamente i supereroi. Per cui i supereroi di cui ci parla, che sono il vecchio gruppo dei Watchmen che proteggevano il mondo, adesso vengono descritti in tutte le loro sfaccettature più umane, dal pazzo, dallo psicopatico,
1: Ah,
0: al depresso, al supereroe che non riesce a accettare di non essere più un supereroe. Ad esempio è famosissimo Rorschach, che è quello delle macchie di Rorschach, che sono quelle macchie che si
1: ok. Ho
0: fanno vedere
1: capito,
0: per,
1: sì.
0: tipo, vedi una farfalla o vedi un elefante.
1: Sì.
0: E tipo lui ha questa maschera perché lui non si identifica in se stesso, deve mettere questa maschera che lo copre, ed è una maschera che cambia rispetto a come si sente. Comunque è un
1: Roba
0: fumetto,
1: folle, roba folle.
0: è un super trip, però ha cambiato completamente tutto ciò che viene dopo, perché ha destrutturato completamente come la visione del supereroe sia il supereroe buono che deve salvarci. Comunque la storia poi è rivoluzionaria anche nel co come è scritto, perché abbiamo delle pagine a fumetto che sono un 3x3 perfetto, simmetrico, e poi alla fine di ogni capitolo Alan Moore, siccome aveva robe da scrivere all'infinito, decide di mettere delle pagine di giornale che
1: Ma
0: parlano del mondo, cioè lui scrive un giornale che parla del mondo di Watchmen, quindi ci fa capire tutto il contesto del fumetto, tutto ciò che c'è intorno, senza buttarlo all'interno delle vignette che appesantisce, no?
1: ok.
0: E quindi, cioè, ha rivoluzionato completamente l'opera fumettistica. Infatti, come dicevo, è considerata tra le top 100 opere di narrativa mai create.
1: Vorrei che poteste vedere l'amore con cui ne parla Bruno nei suoi occhi, proprio si legge
2: Sì,
1: la
2: quanto è
1: passione.
2: gasato da 1 a 100?
1: Ma ci
2: 300.
0: Poi, ragazzi, secondo me tutti voi avete visto il meme di Dottor Manhattan su Marte, quell'uomo che è messo come il pensatore, come la statua che sta lì a pensare su quello sfondo
1: Abbiamo presente,
0: viola e
1: sì.
0: blu.
1: Sì.
0: Poi lui è l'unico reale con i superpoteri, perché è un uomo che riesce a vedere il futuro e il presente contemporaneamente. È il motivo per cui hanno vinto la guerra in Vietnam. Comunque la trama non ve la dico perché è abbastanza semplice, ma nasce tutto con un delitto. Un delitto di un supereroe.
1: Quindi, giallo.
0: Sì, parte come un thriller, non come un fumetto di supereroi. Quindi smonta completamente questo mondo ed è quello che ha dato l'ingresso a un nuovo tipo di letteratura. Comunque, dicevo, Dottor Manhattan sta su Marte, quindi come non mandare Life on Mars di David Bowie.

0: Allora, siamo tornati, ma stavo guardando un po' adesso mentre ascoltavamo questo brano. Non è un po'... Cioè, sono andata a vedermi qualche informazione su questo fumetto, mi sembra un po' tipo per bambini.
1: No, no, vabbè, è sui supereroi, però no, decisamente è un fumetto per adulti,
0: Sì.
1: come ti dicevo, le tematiche. Poi ti lascio solo una domanda, cioè, una riflessione che lascia continuamente sul fumetto. Chi è che custodisce i custodi? Cioè, i supereroi sono i custodi, chi è che li custodisce? Cioè, non sono solo tematiche per bambini, secondo me è decisamente una roba
0: C'era
1: per
0: qualche
1: adulti.
0: canzone, non mi ricordo più di chi diceva, forse anche i supereroi sognano di essere normali, una roba del genere, che quindi inverte un po' la prospettiva,
1: Secondo
0: dici?
1: me è proprio un fumetto per persone cresciute, che pensanti, non per bambini.
0: Pensanti, quindi Vito, tu mi spiace, ma non lo puoi leggere. L'ha detto Bruno, non è colpa mia.
2: No, Bruno, perché?
0: No, dai, dai. Comunque, questa. Devo dire che questa canzone calza proprio a pennello. Non so se l'hai fatto apposta o no. Però io, ragazzi, oggi vi parlerò della mostra David Bowie, mio fratello.
1: Ma secondo te io non l'ho fatto apposta.
0: Ma guarda, non lo so. Non so se fidarmi. E poi mi fa super ridere questo titolo. David Bowie, mio fratello, sembra, non lo so, quello che diresti mio fratello. Non lo so.
1: Vabbè, è un po' slang
0: È un
1: americano,
0: po' sì, un po' sì.
1: tradotta all'italiana, che fa ridarissimo.
0: Comunque sì, però in realtà è abbastanza seria la mostra, perché ci mostra appunto un David Bowie che non è quello che si vede sempre sul palcoscenico, sicuro di sé, diciamo, quella figura, il mito proprio di David Bowie, ma è una roba un po' più intima, un po' più della sua vita privata. Infatti la mostra si basa sul libro di David Lawrence, che racconta Bowie attraverso lo sguardo di chi l'ha conosciuto nell'intimità, quindi suo fratello, oggi mi sto intrappando a ogni parola, suo fratello Terry Burns, che in realtà è appunto fratellastro maggiore ed è stata una figura molto importante per la vita di Bowie, perché è proprio lui che l'ha introdotto alla letteratura e al jazz, contribuendo quindi anche a creare quell'immaginario culturale che ha poi avuto un grandissimo peso nella produzione artistica di Bowie. E appunto la mostra utilizza questo rapporto come una chiave di lettura un po' diversa di questo personaggio famosissimo. Affianca infatti testi e immagini in un dialogo che cerca appunto di evitare la narrazione puramente biografica, di cui probabilmente la gente già conosce tanto. È una roba un po' più che va in profondità, che scava nella persona di David Bowie. E tra l'altro alla fine di questa mostra si possono trovare anche da comprare effettivamente il catalogo e il romanzo biografico firmati appunto da David Lawrence.
1: È un nuovo romanzo, perché ce n'erano diversi già di David Bowie, mi sa.

0: invogliarvi ad andare a vedere questa mostra? Innanzitutto, voi lo sapevate che Bowie è venuto a Torino? Cioè, si è esibito il 18 luglio nel 1987 a Torino.
1: Ah, no,
0: tra tutte le città d'Italia ha scelto la mitica Torino. Non so se sia venuto anche in Sicilia. Qua bisognerebbe informarsi.
2: No, devo chiedere a mio nonno, vediamo se ha visto David Bowie.
0: Magari. Beh dai Bruno, tu sicuramente ci saresti andato.
1: No, io sarei andato 100-100, ragazzi.
0: Esatto. Magari non nel 1987, però qualche anno dopo. Sì, e poi tra l'altro per diciamo approfondire un po' la figura di David Bowie, lui ha rifiutato ben due onorificenze che voleva dargli la regina. Infatti nel 2000 voleva dargli il titolo di commendatore e poi quello di cavaliere, e lui ogni volta si è rifiutato dicendo che appunto non si sentiva degno e non aveva fatto, nella sua vita non era diventato famoso per quello, cioè non voleva appunto affiancarsi questi nomi, giusto per farvi capire un attimo il soggetto. Vabbè, direi che potete andare a vedere la mostra, che forse non ho detto. Comunque è stata aperta il 17 aprile e potete trovarla fino al 12 luglio alla Musa Art Gallery qui a Torino. Direi che possiamo proseguire con il prossimo brano, che è Friday I'm in Love dei The Cure.

0: Mi piacciono un casino i The Cure.
1: Devo dire che io non li conosco troppo. Questa canzone la conosco, però i loro non li ascolto tanto.
0: Questo è dall'album Wish, che anche questo è molto bello, ma io ho Disintegration, che è l'album prima, proprio spettacolare. Non mia opinione, ma di

0: musicali, è considerato tipo uno dei più grandi album della storia.
1: Dovrò recuperarmelo. Invece ti dicevo durante la pausa che io ho conosciuto questa canzone perché era la colonna sonora della seconda serie di Zero Calcare che ha fatto uscire su Netflix, mi pare Questo mondo non mi renderà cattivo, e prossima settimana, il 27 maggio, esce la nuova stagione, cioè la nuova serie invece di Zero Calcare, che mi sono già carica a pallettoni, io le sue serie le amo un botto.
0: Abbiamo sbagliato settimana per la canzone. Okay, ma, lui scrive fumetti però, quindi ricolleghiamoci al Trino Comics.
1: E infatti, oh è vero,
0: lui viene spesso, cioè
1: infatti,
0: è venuto a Torino.
1: L'unico fumetto che ho comprato effettivamente è un fumetto di Zero Calcare, quindi comunque un pochino.
2: Ma allora gli mandiamo un'email, vediamo se la settimana prossima viene
1: se
2: qua.
1: Se viene qua, esatto, come ospite. Magari.
0: Ma invece... non avete voglia di andare un po' in un po' di verde voi questa settimana?
1: Portaci dove vuoi, Bruno, noi ti seguiamo.
0: Anche perché vi porto ai laghi di Balma. Dai, li conosci per forza.
1: Non li conosco purtroppo.
0: No, i laghi di Balma, i famosissimi laghi verdi. No.
1: Continua a non dirmi nulla.
0: Vabbè, comunque sono una delle perle naturali del Piemonte, delle valli di Lanzo.
1: Ma infatti io sono la rovina, io sono veramente... Non devi fare affidamento su di me.
0: Perché cioè, vanno d'accoppiata i laghi verdi e il lago di Pascette, che sono due laghi glaciali bellissimi. Sono chiamati laghi verdi perché sono proprio verdi a vedersi.
1: Sono i verdi a vedersi?
0: Sì, sì, proprio il colore dell'acqua è verdissimo. E sono dei laghi di formazione glaciale. Infatti si trovano circa 2000 metri di altezza. E quello che vi presento oggi sono, vabbè, il posto in generale, perché ragazzi, secondo me meritano tantissimo, sono spettacolari da vedersi, ma anche in realtà la camminata che serve per arrivare lì. Infatti c'è un circuito ad anello di difficoltà media più o meno, infatti il livello è circa escursionistico, okay. Per chi volesse saperne di più, il punto di partenza è a circa 1450 metri, quindi parti già abbastanza alto,
1: sì.
0: E poi ci sono circa 700-800 metri di dislivello da fare.
1: Che comunque, posso dire...
0: Però ragazzi, qua al Poli ci sono camminatori veramente forti, cioè io sono veramente scarso.
1: Tu sei uno di quelli, in realtà.
0: No, zero. Cioè ci sono alpinisti, ci sono persone che lo fanno come attività giornaliera, quindi ci sta anche coinvolgere loro. Entrambi i laghi sono bellissimi e come dicevo sono a pochi metri di distanza l'uno dall'altro. E poi se volete, durante questa escursione, se volete vi potete fermare, c'è anche il bivacco Gandolfo che è a 15 minuti circa di camminata dai laghi, sempre sui 2000-2100 metri di altezza. Quindi vi portate il pranzo, vi fate un bel pranzo in bivacco,
1: così mi puoi già cercare di convincere.
0: Comunque, qualche chicca sulla zona. Il vallone è chiamato il vallone selvaggio perché a differenza della vicina Pian della Mussa è una zona poco antropizzata, cioè c'è quasi zero presenza umana. È facile avere un sacco di incontri con animali tipo stambecchi, marmotte, quindi se vi piacciono gli animali,
1: sì,
0: e vi piace la natura più pura, è la zona perfetta. E poi, come vi dicevo, il colore è leggendario. Cioè...
1: Ma tra l'altro, infatti, sono andata a cercarmi un po' delle foto. Per cui pensavo fossero tipo verdi stile stagno. Invece non è tipo verde smeraldo, l'acqua è limpida.
0: Perché all'interno ci sono delle alghe, dei licheni che per reazioni chimiche rendono l'acqua verde.
1: Però sembrano super belli, effettivamente, molto estetiche da andare a vedere.
0: Adesso inizia d'altronde la stagione perfetta, perché fine maggio, inizio giugno, fino a diciamo ottobre è la stagione migliore, perché essendo in quota cominciano a sciogliersi le nevi e quindi si può andare tranquillamente, il circuito è abbastanza pulito. Unica roba è che serve che vi portiate l'acqua da giù, perché è pieno di ruscelli, però...
1: Ma non consigliabili.
0: No, ma secondo me sono abbastanza puliti, però dovreste camminare col filtro, quindi unico consiglio: riempite l'acqua giù a balme e poi iniziate a camminare, divertitevi. Ma invece parlavo proprio di natura, ma invece Lucio Corsi ci ha fatto una canzone su Lupopa.

di sulla testa. E le galline con le creste vengono malviste dalla guardia di finanza, che non si accorge della gazza ladra e del crimine che avanza.

Le grandi distorsioni, le sperimentazioni, grilli sintetizzatori. La musica elettronica nasce dai calabroni.

0: mamma mia ragazzi, canzone particolare, non l'avevo mai sentita.
1: Lui ha fatto tutto un album sugli animali, quindi cioè proprio si...
0: Pensavo sul lupo proprio.
1: Ah no, tipo c'è la lepre, il lupo.
0: Dai forte, devo recuperarmelo.
1: Perché
0: allora
1: lui sta nella Maremma, la Maremma è una zona molto selvaggia, è la Toscana, e quindi è piena di animali selvaggi.
0: Assurdo però, sono andata a cercarmi la foto del lupo, poi fa veramente ridere, è molto particolare.
1: È un uccello
0: bellissimo.
1: Ma perché bellissimo.
0: Nella canzone dice un ponte tra il mondo dei
1: Ma perché
0: il
1: lupo è un uccello principalmente di notte, che lui fa sti versi nel periodo di riproduzione, sono tipo molto cupi, molto tenebrosi. E quindi magari c'erano sti miti che tu entravi nei boschi, sentivi questi versi, sembravano dei fantasmi, quindi
0: urca,
1: spaventava un po' la gente.
0: Devo dire che comunque anche questa canzone in realtà calza abbastanza con il tema di cui voglio parlarvi ora nella rubrica On Stage, perché vi porta a teatro sì, però con uno spettacolo che si chiama Caveman, ovvero appunto L'Uomo delle Caverne, che è tratto appunto da Defending the Caveman, che è un'opera, anzi è l'opera forse comica teatrale, perché è stata la prima opera, appunto il primo monologo più longevo diciamo di Broadway, infatti è stata creata da Rob Baker nel 1991, quindi si riconnette diciamo alla natura, alle caverne, a questo tipo di esperienze, ecco, anche se parla in realtà di un tema un po' particolare, infatti racconta della vita di coppia, uomo-donna, però nell'era della pietra essenzialmente.
1: I Flintstone.
0: Esatto, io me l'immagino un po' stile Flintstone, e racconta appunto le differenze che c'erano tra gli uomini cacciatori e le donne invece raccoglitrici, che appunto stavano a casa a diciamo fare mansioni un po' meno pericolose, ecco. E diciamo parte appunto dall'età della pietra, ma arriva anche ai conflitti quotidiani della coppia di vita moderna essenzialmente, quindi fa molto ridere, diciamo fa questo excursus nella storia e su come appunto le dinamiche sono cambiate, ma forse nemmeno così tanto. E devo dire che il protagonista è Maurizio Colombi, che ha sbancato facendo questo riadattamento, perché se l'è un po' appunto, ha preso ispirazione, ma se l'è reinventato diciamo, e ormai da più di 20 anni ha superato le 3.000 repliche in Italia, portando lo spettacolo in tour praticamente ininterrottamente. Infatti era già stato a Torino ad ottobre, e questa appunto la seconda replica, che ci sarà il 24 maggio, esatto, perché anche quella là era andata sold out, quindi qua ho visto ci sono ancora qualche biglietto, quindi ragazzi vi direi, secondo me se volete portare la vostra ragazza, il vostro ragazzo, diciamo, potrebbe essere un'ottima occasione per farvi due risate, anche se secondo me in realtà potrebbe essere rischioso, perché lui spesso interpella le coppie che sono nel pubblico, diciamo che secondo me sei lì che te la fai
2: tragedia
0: addosso,
2: totale,
0: esatto,
2: questa tragedia,
0: che speri che non ti chiami per non rovinarti,
1: ti devi mettere tipo al centro indietro, secondo me è la migliore posizione,
0: nel buio, nell'ombra ti devi nascondere,
1: poi ti arriva una proiettata di luce sulla fronte.
0: No, però secondo me fa particolarmente ridere, anche perché lui l'ha riadattato, e a differenza appunto della versione originale americana ha introdotto la Cave Band, quindi la band che si porta in giro in tour per tutta Italia, che accompagna il suo spettacolo e le sue battute, rendendolo quindi uno show appunto, un ibrido tra un teatro e un concerto, quindi secondo me un'esperienza diciamo da non farsi scappare. Fa anche molto ridere perché spesso all'entrata del teatro, come diciamo souvenir, ti danno un ciottolo, un sassolino che poi puoi portarti a casa come ricordo di questa esperienza, non so, un souvenir un po' particolare, però ti diciamo che setta subito il mood dell'era della pietra e ti senti all'interno di questa caverna,
1: ma che c'hanno tipo un secchio pieno.
0: Esatto, è quello che mi immagino, tipo il camion che ha detto solo a portare i ciottoli, i sassolini da regalare.
1: 2000 ciottoli per 2000 spettatori, non lo so.
0: No, sì, secondo me è particolarmente divertente, anche perché lui è molto bravo e in ogni città cerca appunto di fare dei riferimenti geografici o di inserire i dialetti della città in cui si trova, quindi ogni replica è unica e secondo me vale la pena andare ad ascoltarlo. Quindi quando se avete appunto il tempo, il 24 maggio al Teatro Alfieri alle 18 potete trovare Maurizio Colombi. Direi che possiamo andare con la prossima canzone che abbiamo scelto, che è Mykonos dei Fleet Foxes.

0: una delle mie canzoni preferite di quelle uscite negli ultimi anni. Cioè io quasi giornalmente me la sparo.
1: Ma io posso dire che ogni volta che dici questa canzone, cioè quando dici questa cosa, io non ho mai sentito queste canzoni.
0: Ma io te l'ho detto, c'ho tutti i gusti strani, particolari, canzoni
1: sconosciute.
0: Ma no, ma
1: sono belle, però non so dove vai, cioè come le scopri, cioè com'è possibile?
0: Ma non lo so, è Spotify che mi conosce nell'anima.
1: Ti conosce meglio di te stesso.
0: Che ogni tanto mi spara artisti e io dico, ah, guarda, interessante, poi mi ascolto tutta la discografia, trovo la canzone che mi piace e me la sparo a ripetizione.
1: Ringraziamo l'algoritmo allora in questo caso.
0: Ringraziamo mamma Spotify. A proposito di artisti, di robe, cioè a Torino adesso parte il Torino Fringe Festival, proprio da oggi, dal 19.
1: Cos'è il Torino Fringe Festival?
0: Marta, tu che stai nel mondo dell'arte, hai fatto qualche settimana fa un corto. Il Torino Fringe Festival è un festival completamente su arti performative e teatro.
1: Ah beh, è strano allora che non lo sapessi effettivamente.
0: No, niente, è qualcosa che comunque serve a rivitalizzare la città sotto questo aspetto. Infatti è una grande spinta anche di stampo abbastanza moderno, perché è nato nel 2013 il festival, quindi è abbastanza più o meno giovane. E come dicevo, punta molto su teatro, stand up, danza, anche teatro di strada, teatro di posa.
1: Stand up divertente però.
0: Quindi ci sono un sacco di spettacoli pertinenti a questo mondo, dal 19 al 31 maggio. E il tema principale sarà Metropolis. A proposito, il film di Fritz Lang.
1: Metropolis qua ci sono infatti.
0: Di Fritz Lang, infatti è il centenario del film di Fritz Lang.
1: Questo non lo sapevo, grazie per l'info.
0: E loro lo hanno preso come, diciamo, come modello. Come funziona il festival? Non ha una sede principale, funziona a spazi diffusi, infatti non c'è un unico teatro, ma ci sono diverse location per la città, infatti ti dicevo, serve anche a rivitalizzare certi punti della città, infatti...
1: Devi andare un po' in giro a cercare, essenzialmente.
0: Sì, c'è l'Off Topic, lo spazio Karios, che permettono di usufruire dei loro spazi. Comunque ci sono diversi punti della città, comunque potrete vedere anche... su internet c'hanno una pagina dedicata proprio solo sul Torino Fringe Festival.
1: Ovviamente sempre tutti i link in bio, potete diciamo aggiorniamo la bio per voi,
0: esatto,
1: cari ascoltatori.
0: Comunque è anche un ottimo palcoscenico, oltre che per mettere sul palco delle opere teatrali, anche per nuove compagnie, nuovi teatranti, perché viene usato anche come, diciamo, spunto per...
1: Sono il talent scout che
0: esatto,
1: in giro a cercare.
0: Talent scout del teatro, si fa un po' di scouting. Come accessibilità secondo me è super accessibile, infatti i prezzi sono prezzi abbastanza popolari e ci sono anche dei sistemi di pass per cui tu paghi una quota e puoi prendere un pass da 3 o 8 spettacoli, quindi se siete...
1: Questi combo mi piacciono sempre,
0: molto dentro
1: risparmiare.
0: Magari fate una stand up, teatro di posa.
1: Sì, hai un po' di scelta, un po'
0: esatto,
1: di varietà.
0: E niente, perché non andare? Cioè, è un ottimo evento torinese, secondo me ne vale la pena, Torino si rimarca come una delle città più importanti per il teatro e il mondo dell'arte, quindi secondo me è proprio da fare.
1: Ci piace, mi sembra un'ottima idea per passare il weekend, fare qualcosa di diverso, giri un po' per Torino e ti vai a vedere qualche spettacolo, molto carino.
0: Esatto. Comunque abbiamo messo una canzone adesso, che l'abbiamo scelta con Vito per Marta, perché sappiamo che è un mega fan. Infatti vi faremo ascoltare Payphone dei Maroon 5. I'm

0: Mamma mia, signori, che canzone! Ti riporta proprio indietro a 2012, tipo, mi pare che sia uscita in quegli
1: Sì,
0: anni.
1: quando eravamo piccoli. Io
0: I
1: non sono un gran fan,
0: Pischelletti.
1: però effettivamente
0: Dai, carica
1: da
0: però.
1: qualche ricordo.
0: Ma poi Adam Levine ha oggettivamente una bella voce, ecco, quindi.
2: Sì, ma infatti abbiamo avuto
0: Comunque.
2: una discussione con Bruno per i Maroon 5 che è finita subito perché ho detto basta, cioè, non è che possiamo
0: Ma hai
2: ascoltare
0: fatto
2: solo le
0: bene
2: loro
0: perché io
2: canzoni.
0: non c'ero, ma ovviamente approvo la scelta.
1: Non ne parliamo più, passiamo al quiz,
0: Vai,
1: basta
0: vai.
1: Maroon 5. Dai, Vito, l'hai indovinata sta risposta o no?
2: Allora, ripetimi un attimo l'alternativa velocemente.
1: Le partite vinte erano 60, 88 o 100.
2: Allora, secondo me è impossibile che hanno fatto più di 60 partite. È impossibile, quindi per me è 60 la risposta corretta.
1: E invece ti sbagli perché è una squadra leggendaria per un motivo, ne ha fatte 88.
0: 88 mi sembra veramente un'esagerazione.
2: Follia.
1: Ragazzi, non avete mai sentito parlare del quarto d'ora a Granata? Cioè, era tipo.
0: No.
1: Erano quei 15 minuti quando lo stadio, con il famoso trombettista all'interno dello stadio, cominciava a risuonare e il capitano Mazzola si sbracciava le maniche e tutta la squadra per 15-20 minuti cominciava l'arrembaggio e loro erano capaci di segnare in 15-20 minuti 3-4 gol perché si scatenavano contro la squadra avversaria.
2: Follia
0: Vabbè,
2: questa cosa.
0: assurdo. La potenza del pubblico.
1: Ma no, ma anche i giocatori
0: No, beh,
1: leggendari,
0: quello ovvio.
1: infatti. L'ossatura è clamorosa perché 10 giocatori di quel Torino erano l'ossatura della nazionale italiana. Solo il portiere della Juventus era l'undicesimo giocatore. Quindi i 10 giocatori di
0: Poverino.
1: movimento erano tutti del Torino.
0: Pensate, il portiere poverino, l'unico escluso dalla nazionale.
1: E sfortunatamente il tragico epilogo del 49 ce li ha portati via a Superga, però esiste ancora un museo che li commemora. Infatti a Grugliasco c'è il museo sul Grande Torino, dove ci sono i cimeli, il trombettista, immagini.
0: Bisognerebbe
1: Quindi
0: andare.
1: è ora di andare. Siamo arrivati in chiusura, mi sa.
0: Chiusura per la puntata. Ragazzi, è arrivato il momento di salutarci. Io come sempre vi do i soliti contatti. Ci trovate su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Su Spotify ci trovate a Torino Free Time, scritto tutto attaccato ogni martedì alle 16. E sul sito ufficiale www.ondequadre.polito.it ogni martedì alle 14 e replica alle 20. Quindi come sempre non avete scuse.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao belli.
2: Ciao ragazzi, un bacio, alla prossima.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: rondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: ondequadre.polito.it. Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, siete su Suoni all'Alba e io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò nel nostro appuntamento dedicato alle novità musicali, alle storie e alle emozioni raccontate direttamente dalla voce degli artisti. Come sempre qui a Suoni all'Alba ogni canzone è molto più di un semplice ascolto, è un frammento di vita, un percorso creativo, uno sguardo personale sul mondo che cambia. Anche oggi attraverseremo sonorità diverse tra nuovi singoli

0: gentile e leggero del ritorno a casa.
1: E allora, amici, abbiamo aperto questa nuova puntata di Suoni all'Alba con Ritorno a casa, una canzone che parla di radici, di memoria e riconciliazione interiore. Il nostro primo ospite di questo pomeriggio è Salvario, cantautore pugliese e torinese d'adozione, che ci presenta appunto Ritorno a casa, un brano realizzato insieme a Anna Maria Stasi. È una ballad intensa, delicata, definito dallo stesso artista una preghiera là, dove poesia e musica si incontrano per raccontare il significato più profondo del tornare non solo a un luogo ma a una parte autentica di sé. Per saperne di più salutiamolo, e qui con noi al telefono Salvario. Ciao, bentornato, benvenuto.
2: Ciao, grazie.
1: Allora, partiamo subito. Ritorno a casa. Abbiamo detto le hai definito una preghiera laica. Ecco, che significato particolare ha per te questa definizione?
2: Ma allora, ha tanti significati questo brano. Intanto la ritengo una preghiera laica proprio perché è un brano molto intimo e soprattutto perché parla un po' delle mie radici, quindi un ritorno a casa. Io che sono pugliese ma che vivo a Torino, questa canzone è stato proprio un momento per tornare a casa anche negli interpreti, perché sono coinvolti due persone, due amici che fanno parte del movimento musicale pugliese, che sono Vanni La Guardia e Anna Maria Stasi, che ha cantato il pezzo insieme a me, e quindi ho un po' riabbracciato la mia Puglia e l'ho fatto con loro due, e un po' l'intento era questo qui, appunto.
1: Il brano nasce dalle poesie di Vanni La Guardia. Ecco, sono curioso di sapere come è avvenuto questo passaggio dalla parola della poesia, dalla parola poetica, per poi diventare canzone.
2: Sì, è stato un esperimento, perché tendenzialmente scrivo sempre

0: da me l'intero testo. In questo caso ho voluto fare questa prova, questo test. Insomma, c'erano queste poesie di Vanni che in quel periodo leggevo tanto e mi sono annotato dei versi, e da lì ho cominciato a creare questo puzzle di versi e mi sono reso conto che stava venendo fuori qualcosa di significativo, e a quel punto ci ho aggiunto del mio e da lì è venuto fuori un testo messo in forma canzone. E quindi, come dicevo, è stato un esperimento, e comunque partivo da una base solida e molto significativa, che erano le poesie di Vanni.
1: Ecco, appunto, nel testo si nota, non c'è nostalgia, no? Ma c'è una forma di riconciliazione. Era proprio questo che volevi, era importante raccontare il passato senza però idealizzarlo, no? Senza nostalgia.
0: Sì, esatto, è più, come dire, metterci dell'orgoglio, una connessione, che un ponte che c'è da sempre tra me e la mia terra, o idealmente, può valere un po' per tutti, il ritornare a casa. Ritornare a casa può significare, può avere tanti significati, sia un luogo fisico ma tanto altro magari, e quindi ognuno può dare il significato. Per quanto mi riguarda, appunto, era metterci orgoglio, connessione, un messaggio anche di pace, di fratellanza, perché no, passa anche questo attraverso quel testo.
1: Parlando dell'arrangiamento, risulta essere molto essenziale, però allo stesso tempo è anche molto cinematografico. Il silenzio, gli spazi sonori, quanto sono stati importanti per la costruzione del pezzo?
0: Il brano ha una natura acustica fondamentalmente e si appoggia molto sulla chitarra acustica, e da lì è partito tutto. Poi c'è stata una sorta di sonorizzazione di quella struttura di base, ecco, che c'era. C'è un po' di elettronica che va a colorare e a creare quell'atmosfera che stavo cercando, sì.
1: L'album si intitola Fragili, meravigliose città e racconta le contraddizioni della vita urbana. Ritorno a casa, che ruolo ha all'interno del disco? Magari può rappresentare il momento, anche quello più intimo?
0: Senz'altro, probabilmente è anche un, come dire, una piccola finestra che si apre nella città, e forse il brano un po' più provinciale, forse proprio perché mi riporta alle mie origini. Uh-huh. E quindi era anche un altro punto di vista, ecco, del guardare e raccontare la città, e quindi ripartire un po' da quella che è la mia esperienza di base.
1: Ecco, tu hai avuto anche una pausa discografica, però sei tornato con una nuova musica nel 2025. È cambiato qualcosa nel tuo modo di proporre e di scrivere le canzoni?
0: Allora, sicuramente c'è una consapevolezza diversa, e posso dire che ormai mi porto avanti un po' di anni di esperienza nella scrittura di canzoni, e in questo caso c'era da riprendere un po' il cammino, e quindi l'ho fatto strada facendo insieme ai tanti collaboratori che mi hanno aiutato a mettere su questo disco. E quindi probabilmente c'è qualcosa di diverso rispetto al passato, e non so se dire una maturità, però di sicuro una consapevolezza, e quella voglia di continuare a scrivere canzoni.
1: Proprio parlando di continuare a scrivere canzoni, le stai già scrivendo, continua anche questo rapporto tra la Puglia e il Piemonte, questo connubio, questa comunicazione, che cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Ma per il momento mi sto concentrando più sui live, ecco, uh-huh. Quindi è il momento un po' di raccogliere, ecco, quello che è stato fatto precedentemente. Quindi da quando è uscito il disco mi sto concentrando più sul cercare di poterlo promuovere e portarlo ovunque, e quindi al momento ho messo da parte la scrittura, sicuramente poi arriverà il momento, il richiamo, ecco, delle canzoni, e quindi chissà, vedremo poi. Certo. La Puglia per me rimane comunque sempre un grande riferimento, perché come dicevo, mi rappresenta profondamente, chissà, magari verrà qualche idea anche legata a quello.
1: Ecco, anche in Puglia stai cercando di portare live?
0: Sì. Vediamo quest'estate magari di riuscire a fare anche qualche live dalle mie parti, dalla provincia di Taranto. È sempre bello, bello magari incontrare le persone che mi seguono e che aspettano anche di ascoltare le nuove canzoni.
1: Ecco, possiamo dire appunto ritorno a casa.
0: Esatto.
1: Ritorno a casa, una canzone intima e sospesa, capace di trasformare il ricordo in un gesto di cura e di appartenenza. Un brano che sicuramente parla di radici, senza nostalgia, e che invita a ritrovare dentro di sé un luogo in cui sentirsi finalmente accolti. Grazie Salvario per essere stato ancora una volta con noi.
0: Grazie mille, grazie.
1: Grazie, alla prossima, in bocca al lupo per tutto. Ciao ciao.
0: Grazie, ciao, alla prossima, ciao.
1: Ciao ciao.

Bentornati amici allo spazio Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la classifica si muove, nuove entrate, conferme importanti e una top 10 sempre più competitiva. Tra ritorni sorprendenti, collaborazioni forti e brani che continuano a crescere, la scena indie italiana conferma tutta la sua energia. E allora, come sempre, partiamo dalla 20ª posizione per arrivare alla vetta.

La vita cos'è, me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro, passato e presente è un angolo di Eden.

E la ventesima posizione appartiene a Piotta con È così che te ne vai. Alla numero 19 Capo Plaza, o solo 64 sbarre. E alla numero 18 Shiva Lazza, Sfera e basta con Mayday. Gradino numero 17 della classifica per Di Martino con Fluire degli argini. E alla numero 16 in salita e subsonica con Grida.

0: Antologia di errori che non...
1: In salita anche Andrea Chimenti, 15ª posizione con la featuring di Gianni Marroccolo, Amami. E alla numero 14 troviamo Carmelo Pipitone con Tossicamente. In discesa alla numero 13 Maria Antonietta e Colombra, La felicità e basta. Alla numero 12 invece troviamo Stabile l'amante, Una magia più forte della morte. E alla numero 11 Willy Peyote con Kodak. Ed eccola la top 10. Alla numero 10 Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala e Batteria. In salita alla numero 9 Fra Quintale, Aranciata. E in salita anche Fulminacci, Maledetto me. Numero 7 per Dito nella piaga, Prima o poi. E alla numero 6 Cosmo, Ogni giorno, ogni notte. Numero 5 Stabile, Rancore con Basta. E all'anticamera del podio, alla numero 4 si posiziona Daniele Silvestri, Sana e robusta costituzione. Ed eccolo il podio di questa settimana. Medaglia di bronzo numero 3 per Tony Pitoni e Tommy Cash, L'amore. E alla numero 2 posizione d'onore, grande salita per Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Per le vie della città.

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica del May che racconta il meglio della musica indipendente italiana. Una chart in continuo movimento tra nuove voci, grandi ritorni e brani che continuano a lasciare il segno. Noi torniamo la prossima settimana con una nuova classifica, nuove salite e naturalmente nuova musica da ascoltare insieme. Da Indie Music Like è tutto, mi raccomando, restate sintonizzati.

0: sempre un TV li allassari.
1: Ed ecco il momento dei nostri secondi ospiti. Avete appena ascoltato Tinnairi, Loop di Sale, che ci porta dentro una dimensione sonora profonda e rituale, dove tradizione e contemporaneità si incontrano in modo naturale. Loro sono gli Amennula, poi vediamo se l'ho pronunciato bene, progetto nato dall'incontro tra Daniele Grasso e Elisa Milazzo, che debutta proprio con questo singolo, una canzone che parte da una frase molto semplice ma nello stesso tempo molto potente: devi andartene, per raccontare il tema delle partenze, delle radici e delle trasformazioni che attraversano chi lascia la propria terra, chi arriva altrove in cerca di una nuova possibilità. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba siamo felici di avere al telefono Elisa Milazzo e Daniele Grasso. Benvenuti.
2: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
3: Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a te.
1: Grazie a voi di averci dato un po' del vostro tempo. Allora, veniamo subito a questo bellissimo brano, Tinnairi, Loop di Sale. Nasce da una frase, no? Una frase che in Sicilia si sente spesso: devi andartene. Quanto questa esperienza appartiene anche alla vostra storia personale?
2: Nel mio caso è particolarmente vissuta, nel senso che da musicista molto giovane mi sono trasferito all'estero, ma avevo anche il vantaggio di avere una situazione ibrida con mamma newyorkese. Per cui finché fai una scelta va tutto bene. Il problema è che poi, ritornando qui, facendo questo lavoro, il musicista molto spesso la richiesta è stata: perché non vieni su, ti trasferisci a, veniamoci a Roma, stai a Milano, potresti andare a Berlino, che ne dici di Londra? E che, con tutto il rispetto, ti metti in una condizione di migrante evoluto, se vuoi.
1: Bella questa definizione, bella.
2: Perché migrante sei? E nella realtà noi siamo intanto, come vedi, due viaggiatori del passato, nel senso che per noi la scoperta del nostro dialetto, che spesso è stato costretto in un angolo, è diventata anche scoperta delle musiche del Mediterraneo. E quindi sì, dopo aver vissuto veramente tanto fuori e andandoci quando serve, ce lo siamo sentiti dire molte volte. E
3: sì. Assolutamente.
2: Ma credo che questa cosa si sia anche stesa un po' in Italia.
1: Certo.
2: Cioè, ci sono fenomeni. Cioè, noi abbiamo un abbassamento della popolazione giovanile abbastanza alto, perché la gente se ne scappa, è costretta per vari motivi, non solo per la musica, no? Andare via.
1: Certo.
2: Quindi la conosciamo la nostra pelle, dai.
3: Ecco. Assolutamente.
1: Tinnairi, va bene, te ne devi andare. Questo Loop di Sale, tra parentesi, che cosa vuole rappresentare?
2: Allora, Loop di Sale, tu devi sapere che noi siamo stati, noi siciliani, fra i produttori di sale più famosi al mondo. Abbiamo ancora delle miniere enormi, sono famosissime. Il problema è che spesso e volentieri il loop di sale entra in un loop doloroso. C'è un'espressione qui catanese che è l'ossa cusale vado a mangiare. Cioè, vi dovete mangiare, dovete impiegare questo rospo. Quindi il nostro è un rospo che cerchiamo di mandare giù. Attraverso
3: il loop,
2: continuamente.
1: Nel brano le partenze però non vengono raccontate solo come una perdita, no? Ma rappresentano anche una trasformazione. Voglio chiedervi questo: era proprio importante per voi evitare proprio questa visione nostalgica dell'andare via, della partenza?
2: Guarda, credo che Elisa possa dirti meglio di me, nel senso che è una che vive in un posto meraviglioso sotto il vulcano.
3: Guarda, allora, dal mio punto di vista, per me questa è sempre stata una tematica che mi ha molto toccata e colpito nella vita, sia perché l'ho vissuta come esperienza personale, no? Provando anche io ad andare, come che si dice, curesci a rinesci, no? C'è questa visione della partenza che soprattutto nella nostra terra è molto forte, ma anche per quanto riguarda i miei affetti, no? Molti dei miei amici, ma anche i miei fratelli sono fuori, tutti andati via per cercare la fortuna altrove. Io dal canto mio ho dovuto provare ad andar via, cercare un lavoro, un futuro. Provo, ho girato un po' l'Italia per capire dove fosse il mio posto. Mm-hmm. Ma nonostante i miei giri, i miei viaggi, i tentativi, i vari tentativi falliti, ho sempre sentito l'esigenza di tornare a casa mia, perché per me quella che è la reale fortuna è quella di riuscire a creare, crescere e portarsi avanti nel posto in cui si nasce, soprattutto se lo si ama come lo amo io sono nata in un posto di montagna, cioè per me ogni giorno...
4: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetta.

baby, baby. J-Tunes, In the Wind. With remakers.

0: ondequadre.polito.it. Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa, un pessimo partito. Son certo che nessuno

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Bruno, ci sei?
3: Amoni, Vito, attaccamo.
4: Casugno, vai Marta, attacca tu.
2: Un attimo, raga, sempre in italiano, è Torino Free Time.
5: Torino Free Time.

0: Eccoci tornati, signori.
1: Ciao a tutti.
0: Risalutiamo i nostri cari ascoltatori che come sempre ci seguono, sperando che abbiano fatto i bravi e abbiano iniziato a seguire anche la pagina Instagram. Federico ha dato qualche riscontro?
1: Sì, ma Federico è super preso dalla nostra pagina, quindi spero tutti si siano...
0: Anche se non ho ancora visto le interviste, i video imbarazzanti che avevamo registrato.
1: Lasciali stare Marta. Comunque, come state? Come stai, Vito?
2: Tutto bene, ragazzi, voi come state?
1: Bene, prontissimi bene. Per l'episodio di oggi.
0: È vero, sì, siamo carichi. Abbiamo fatto anche il check con il regista. Luce, hai scelto la canzone che ti sei guadagnato l'altra volta?
2: Anche oggi ho scelto la canzone, il mio primo slot. Spero anche oggi di vincere il slot la settimana successiva.
0: Vedremo quanto sei tuo cattivo.
2: Voi vi siete
0: Bruno.
2: Preparati, ragazzi?
1: Sì,
0: puoi
1: ci
0: dirlo,
1: siamo. Decisamente.
0: Come sempre.
1: Comunque abbiamo cambiato un po' i format.
0: Vero, oggi ci sono grandi novità,
1: perché vogliamo approfondire un po' sul quizzone di Vito, perché non lo lasciamo così un po' solo a lui, diamo una mano anche a voi. E soprattutto, ragazzi, c'è stato il salone, quindi...
0: Abbiamo salutato una grande parte della tua vita, Bruno.
1: Eh no, perché c'è il Torino Comics.
0: Eccolo,
1: quindi...
0: guarda che si inventa.
2: Meno male che ne trova sempre uno, Bruno.
0: Quindi... riusciamo ad abbatterlo, comunque.
1: Rimaniamo sul tema. Quindi oggi piccolo cambio di direzione, ma neanche troppo.
0: Bene, le novità ci piacciono. Direi che possiamo partire anche con il primo brano che ha scelto il nostro caro regista, e oggi ha scelto Burrasca di Willy Peyote.
3: Lo so che sei cresciuta più in fretta degli altri, perché non c'era mai nessuno lì ad accompagnarti, mentre giravi per il mondo per sentirti a casa, che a casa non volevi starci, e adesso quante lingue parli. Vedi, c'è un lato positivo, anche il casino se lo guardi bene in fondo, però devi sforzarti, e adesso che ti vedo mentre balli a piedi scalzi, sei la stessa bambina anche se c'hai 30 anni, e io dovrei abbracciarti.

0: Ottima scelta, caro regista. Ti piace Willy Peyote?
1: Abbastanza, devo essere sincero, abbastanza.
0: Ma allora ho una notizia per te, non so se lo sai, ma mi pare 2 settimane fa, più o meno, è uscito il film di Willy Peyote al cinema. Si chiama tipo Elegia Sabauda,
2: una roba del genere.
0: Aspetta che controllo un attimo.
2: Ci sei andato a vederlo?
1: No, perché non lo sapevo.
2: Secondo me lo trovi ancora in sala.
0: Confermo.
1: No, infatti devo ringraziare Marta per questa chicca.
0: Avevo visto i cartelloni, vedi, non l'ho mai portato come film, però
2: lo fanno all'Eliseo.
0: Top. Allora,
2: se vi serve saperlo,
1: bellissimo.
2: Perché...
1: pure vicino alla mia ex casa, bellissimo.
2: Comunque, come dicevamo, quizzone rivoluzionato, quindi non può mai mancare, anche perché il premio della canzone te lo devi sempre meritare.
1: Assolutamente, sono d'accordissimo.
2: E oggi parliamo di qualcosa di storico a livello sportivo, però. Parliamo del grande Torino, Vito.
1: Ah,
0: ragazzi, ma voi che squadra ti fate? Non ve l'ho mai chiesto. Seguite il calcio?
2: Non lo posso dire a Torino Free Time.
1: No, ci asteniamo.
0: Va bene così,
2: si
0: allora.
2: Si deve chiamare Gioventù Free Time. Comunque, la domanda riguarda proprio la squadra e uno dei suoi record. Perché il Torino, nel vecchio stadio, lo Stadio Filadelfia, detiene... il grande Torino ha ancora un record che non è stato mai battuto. Cioè, quante partite hanno giocato in casa senza mai perdere? Ti do le 3 opzioni.
1: E per forza.
0: O vuoi spararla?
1: questo è difficile, ragazzi, anche perché non me ne intendo molto di calcio.
2: Io ti do le 3 opzioni, tu ci puoi pensare un poco. E poi dopo, quando mi darai la risposta a fine puntata, quindi c'è il tempo di pensarci, ti dirò un po' qualcosa in più sul
1: esatto, raccontami un po' di più ora.
2: Comunque, il grande record ha 3 opzioni. Sono 60 partite consecutive senza sconfitte.
0: Ma
2: 88 partite senza sconfitte, oppure 100 partite senza sconfitte.
1: 100 sicuramente.
0: Aspetta, io pensavo che già 60 fossero un botto.
1: Già 60 è senza senso, posso dirlo. Cioè.
2: C'è un motivo per cui si chiama il grande Torino, cioè...
1: non spoilerare tutto,
0: esatto.
2: No, però una delle robe che si diceva del grande Torino è che era impossibile da fermare, solamente la sfortuna fermò una squadra
1: questo.
2: Del genere.
1: Va bene. Allora
0: pensaci un po'.
2: 60, 88, 100.
1: Ok.
2: Dai, allora direi che possiamo mandare il prossimo brano, che è Trittaralla di Carlo Amleto. Trittaralla.

0: È proprio un genio.
1: È veramente un genio.
0: Cioè, sa fare di tutto.
1: È veramente, secondo me, è troppo poco famoso Carlo Amleto per la sua bravura e il suo talento.
0: Grande, grande siciliano anche lui.
1: Eravamo scettici qua. Bruno, hai spinto, hai fatto bene perché...
2: No, sì, sì. Devo essere sincero, non lo conoscevo da questo punto di vista. Cioè, la canzone non la conoscevo. E mi ha colpito, sì.
0: Ma lui è tipo laureato in conservatorio, cioè è nato facendo questo.
1: Cioè si sente più che altro.
0: Suona benissimo, cioè proprio forte forte.
1: È un piccolo genio.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, comunque direi che possiamo partire adesso con la vera puntata e iniziamo con le nostre rubriche. Inizio io con Chiacchiere e Popcorn, come sempre vi porto al cinema con un film che diciamo è un po' più triste del mood che vi abbiamo settato con questa canzone. Il film si chiama Io non ti lascio solo e uscirà appunto tra due giorni, il 21 maggio, in tutte le sale di Torino. E racconta un po', diciamo che è una rivisitazione di Torna a casa Alessi, che non so se avete mai visto, comunque un film abbastanza vecchio, è una rivisitazione un po'.
2: Però bellissimo, posso dire, veramente bello.
1: Allora magari ti piacerà anche questo film. Infatti racconta la storia di questo cane che si perde essenzialmente, il padrone lo perde e quando torna a casa per raccontarlo a suo figlio, che appunto è piccolino e molto affezionato a questo cane, il figlio non la prende troppo bene, quindi anche se il padre gli dice no, assolutamente non puoi andare, l'ho già cercato, l'ho perso nei boschi, bla bla, lui decide comunque di seguire la sua testardaggine e di partire, convincere un suo amico ad affrontare questa avventura e partire all'interno dei boschi per ritrovare il cane perduto, ecco. Diciamo che è una storia un po' triste perché lui è particolarmente affezionato a questo cane perché è stato l'ultimo regalo che gli ha fatto sua mamma prima di morire, prima di lasciarli, quindi ha un valore ovviamente particolarmente forte. Io faccio fatica perché non ho mai avuto un cane, non sono proprio troppo affezionata agli animali domestici, però capisco che per alcuni possono avere questo tipo di valore, ecco. E quindi...
0: Ne conosco qualcuno.
1: Stai forse parlando di te?
0: Anche, però qualcuno ancora di più.
1: Vabbè, comunque sì, è comprensibile, assolutamente comprensibile. Poi soprattutto è un bambino piccolo, l'ultimo regalo della mamma, quindi il valore affettivo si sente. E in questa avventura però, cioè diciamo, devono affrontare anche molti ostacoli. Infatti si imbatteranno nella leggenda, diciamo, di un mostro della montagna che in realtà è semplicemente un uomo un po' burbero, un po' scontroso, con cui dovranno avere a che fare, finiranno un po' nei pasticci, diciamo. E c'è questa scena nel trailer che fa molto ridere dell'amico che ha deciso di spalleggiare appunto il suo amichetto e gli dice tipo: ma io ti ho accompagnato pensando di fare un'avventura in mezzo ai boschi, dimmi come siamo finiti qua nella casa di questo tizio che ci tiene tipo prigionieri e ha le foto di tua madre in casa. Quindi c'è questo mistero da risolvere che appunto non voglio fare spoiler, ma vi invito ad andare al cinema per scoprirlo. È diretto da Fabrizio Cattani e vede la partecipazione in realtà di anche Giorgio Pasotti e Valentina Cervi, che sono già attori rinomati, mentre i due bambini sono Andrea Matrone e Michael Darma, che sono invece al loro esordio assoluto. E devo dire che anche ho guardato qualche intervista e il regista era particolarmente felice, diciamo, del lavoro che hanno fatto i bambini, perché appunto essendo solo il loro esordio in realtà sono riusciti a ritrarre proprio come lui se li immaginava questi due ragazzi che affrontano queste avventure, diciamo, creano pasticci e disguidi, ecco. E sì, questo film poi è l'adattamento cinematografico del romanzo di Gianluca Antoni, quindi non so se magari l'hai già letto.
0: No, mi dispiace.
1: Vabbè, però puoi andare a vedere il film come fanno le persone tendenzialmente. Oppure puoi leggerti pure il libro prima.
0: Stavi dicendo normali.
1: No, non stavo assolutamente dicendo normali. Comunque...
0: Un po' bullizzato sì. in questa
1: no,
0: radio.
1: Assolutamente no, siamo noi che ci sentiamo in difetto, quindi cerchiamo sempre di... Comunque sì, diciamo che è un film che tocca sia i più giovani, appunto, che si possono ritrovare nei protagonisti, ma anche quelli più adulti per le capacità di trattare appunto temi importanti come la morte, la malattia, attraverso appunto gli occhi dei bambini, diciamo. Comunque, direi che possiamo andare avanti con il prossimo brano, che è un brano come, al contrario di quello di prima, un brano un po' più triste.
0: Dopo che ci hai intristito.
1: Vabbè, però è molto bella questa canzone. Vi facciamo ascoltare Everywhere Everything di Noah Kahan feat. Gracie Abrams.

0: Ogni volta Marta ci porta canzoni dei film sconosciute, ma lei le sa tutte, le balla
1: no,
0: tutte.
1: Dai ragazzi, ma questo qui è bellissimo. Noah Kahan ha fatto uscire lo scorso mese un album, non c'era questa canzone è vecchia, però un album spaziale, ha battuto ogni record. Infatti mi sembra strano che non lo conosciate, pensavo
0: ma
1: questo
0: più sul pezzo. Io sono un po' vecchio.
1: Ma addirittura.
0: Ma allora, che ne dici? Nuova rubrica, vecchia rubrica?
1: Vai. Portaci indietro.
0: Ragazzi, a fine mese, dal 30 all'1 di giugno, avremo il Torino Comics. Anche Torino ha il suo comics, quindi come non parlare di fumetti?
1: Siamo gasati.
0: E come non parlare del fumetto, ragazzi?
1: Del fumetto.
0: Se si parla del fumetto, probabilmente l'opera fumettistica che ha influenzato più di tutti la narrativa, il cinema odierno.
1: Ho come l'impressione che dica questa cosa per ogni fumetto che porta.
0: No, no.
1: Sto scherzando.
2: Prestampato.
0: No, però può essere prestampato come i fumetti. Comunque
1: mia.
0: Sto parlando di Watchmen, ragazzi. Io non lo so, voi conoscete The Boys?
1: Conosco The Boys.
0: Ok,
1: sì.
0: The Boys è la brutta copia di Watchmen. No, non per dirlo, però è la brutta copia di Watchmen.
1: Raccontaci
0: allora,
1: qualcosa.
0: Watchmen è importantissimo. Scritto da Moore, cioè, dai, Moore, V per Vendetta.
1: Ok, ci siamo.
0: Ci siamo capiti.
1: Con V per Vendetta.
0: Stesso autore. Moore è conosciuto per essere uno dei più grandi scrittori per fumetti. Lui scrive tipo 3 pagine per una pagina di illustrazione.
1: Urca.
0: Quindi è super dettagliato. Invece il fumettista che l'ha disegnato è David Gibbons.
1: Che non si è ancora ucciso praticamente dopo aver letto 3 pagine per una pagina.
0: Uno dei pochi che può. Comunque Watchmen è un fumetto di importanza colossale, perché è il primo fumetto che smonta la vecchia idea di fumetto, perché è uscito negli anni 80 e c'era un'idea del fumetto dove i supereroi erano tutti buoni, tutti che sorridevano. Invece qui ci porta un mondo utopico dove l'America ha vinto la guerra in Vietnam. Okay. Grazie a Dottor Manhattan, che è un esperimento elettronucleare, è un uomo l'unico che ha veramente superpoteri tra tutti i supereroi.
1: Mamma mia la confusione che c'è nella mia testa ora in questo momento mentre parli.
0: E niente, quindi l'America ha vinto questa battaglia e decide dopodiché di bandire completamente i supereroi. Per cui i supereroi di cui ci parla, che sono il vecchio gruppo dei Watchmen che proteggevano il mondo, adesso vengono descritti in tutte le loro sfaccettature più umane, dal pazzo, dallo psicopatico, al depresso, al supereroe che non riesce a accettare di non essere più un supereroe. Ad esempio è famosissimo Rorschach, che è quello delle macchie di Rorschach, che sono quelle macchie che si fanno vedere per
1: sì.
0: Tipo vedi una farfalla, di un elefante.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: È tipo lui ha questa maschera perché lui non si identifica in se stesso, deve mettere questa maschera che lo copre ed è una maschera che cambia rispetto a come si sente. Comunque è un fumetto.
1: Roba folle.
0: È un super trip, però ha cambiato completamente tutto ciò che viene dopo, perché ha destrutturato completamente come la visione del supereroe sia il supereroe buono che deve salvarci. Comunque la storia poi è rivoluzionaria anche nel come è scritto, perché abbiamo delle pagine a fumetto che sono un 3x3 perfetto, simmetrico, e poi alla fine di ogni capitolo Alan Moore, siccome aveva robe da scrivere all'infinito, decide di mettere delle pagine di giornale che parlano del mondo, cioè lui scrive un giornale che parla del mondo di Watchmen, quindi ci fa capire tutto il contesto del fumetto, tutto ciò che c'è intorno, senza buttarlo all'interno delle vignette che appesantisce,
1: okay.
0: No? E quindi cioè, ha rivoluzionato completamente l'opera fumettistica. Infatti, come dicevo, è considerata tra le top 100 opere di narrativa mai create.
1: Vorrei che poteste vedere l'amore con cui ne parla Bruno nei suoi occhi, proprio si legge la passione.
2: Quanto è gasato da un accento.
1: Ma ci piace, 300. Ci piace.
0: Poi ragazzi, secondo me tutti voi avete visto il meme di Dottor Manhattan su Marte, quell'uomo che è messo come il pensatore, come la statua che sta lì a pensare con lo sfondo
1: Abbiamo
0: viola
1: presente, sì,
0: e
1: sì.
0: Blu. Poi lui è l'unico reale con i superpoteri, perché è un uomo che riesce a vedere il futuro e il presente contemporaneamente. È il motivo per cui hanno vinto la guerra in Vietnam. Comunque la trama non ve la dico perché è abbastanza semplice, ma nasce tutto con un delitto. Un delitto di un supereroe.
1: È un giallo.
0: Sì, parte come un thriller, non come un fumetto di supereroi. Quindi smonta completamente questo mondo ed è quello che ha dato l'ingresso a un nuovo tipo di letteratura. Comunque, dicevo, Dottor Manhattan sta su Marte, quindi come non mandare Life on Mars di David Bowie.

0: Allora, siamo tornati, ma stavo guardando un po' adesso mentre ascoltavamo questo brano. Non è un po'... Cioè, sono andata a vedermi qualche informazione su questo fumetto, mi sembra un po' tipo per bambini.
1: No, no, vabbè, è sui supereroi, però no, decisamente è un fumetto per adulti,
0: Sì.
1: come ti dicevo, le tematiche. Poi ti lascio solo una domanda, cioè, una riflessione che lascia continuamente sul fumetto. Chi è che custodisce i custodi? Cioè, i supereroi sono i custodi, chi è che li custodisce? Cioè, sono solo tematiche per bambini, secondo me è decisamente una roba
0: C'era
1: per
0: qualche
1: adulti.
0: canzone, non mi ricordo più di chi diceva, forse anche i supereroi sognano di essere normali, una roba del genere, che quindi inverte un po' la prospettiva,
1: Secondo
0: dici?
1: me è proprio un fumetto per persone cresciute, che pensanti, non per bambini.
0: Pensante, quindi Vito, tu mi spiace, ma non lo puoi leggere. L'ha detto Bruno, non è colpa mia.
2: No, Bruno, perché?
0: No, dai, dai. Comunque, questa. Devo dire che questa canzone calza proprio a pennello. Non so se l'hai fatto apposta o no. Però io, ragazzi, oggi vi parlerò della mostra David Bowie, mio fratello.
1: Ma secondo te io non l'ho fatto apposta.
0: Ma guarda, non lo so. Non so se fidarmi. E poi mi fa super ridere questo titolo. David Bowie, mio fratello, sembra, non lo so, quello che diresti mio fratello. Non lo so.
1: Vabbè, è un po' slang
0: È un
1: americano.
0: po' sì, un po' sì.

0: introdotto alla letteratura e al jazz, contribuendo quindi anche a creare quell'immaginario culturale che ha poi avuto un grandissimo peso nella produzione artistica di Bowie. E appunto la mostra utilizza questo rapporto come una chiave di lettura un po' diversa di questo personaggio famosissimo. Affianca infatti testi e immagini in un dialogo che cerca appunto di evitare la narrazione puramente biografica, di cui probabilmente la gente già conosce tanto. È una roba un po' più che va in profondità, che scava nella persona di David Bowie. E tra l'altro alla fine di questa mostra si possono trovare anche da comprare effettivamente il catalogo e il romanzo biografico firmati appunto da David Lawrence.
1: È un nuovo romanzo, perché ce n'erano diversi già di David Bowie, mi sa, sì, come autobiografia. No, l'ha fatta il fratello questa.
0: Sì, diciamo che non l'ha fatta il fratello, l'ha fatta uno scrittore, però
1: col fratello.
0: Esatto, con i racconti appunto del fratello. E in questa mostra si possono trovare un sacco di scatti appunto che sono, diciamo, raggruppati non tanto in ordine cronologico, ma per nuclei tematici. Infatti si possono vedere tante immagini appunto di Bowie accompagnate da familiari, musicisti, artisti e intellettuali come anche Mick Jagger o Bob Dylan, per dire, quindi persone che comunque l'hanno influenzato e sono stati particolarmente di importanza, di una rilevante importanza, diciamo, nella sua vita. E vi dico qualche chicca per diciamo invogliarvi ad andare a vedere questa mostra. Innanzitutto, voi lo sapevate che Bowie è venuto a Torino? Cioè, si è esibito il 18 luglio del 1987 a Torino. Tra tutte le città d'Italia ha scelto la mitica Torino. Non so se sia venuto anche in Sicilia. Qua bisognerebbe informarsi.
2: No, devo chiedere a mio nonno, vediamo se ha visto David Bowie.
0: Magari. Beh dai, Bruno, tu sicuramente ci saresti andato.
1: No, io sarei andato 100-100, ragazzi.
0: Esatto. Magari non nel 1987, però qualche anno dopo. Sì, e poi tra l'altro per, diciamo, approfondire un po' la figura di David Bowie, lui ha rifiutato ben due onorificenze che voleva dargli la regina. Infatti nel 2000 voleva dargli il titolo di commendatore e poi quello di cavaliere, e lui ogni volta si è rifiutato dicendo che appunto non si sentiva degno e non aveva fatto, nella sua vita non era diventato famoso per quello, cioè non voleva appunto affiancarsi questi nomi, giusto per farvi capire un attimo il soggetto. Vabbè, direi che potete andare a vedere la mostra, che forse non ho detto. Comunque è stata aperta il 17 aprile e potete trovarla fino al 12 luglio alla Musa Art Gallery qui a Torino. Direi che possiamo proseguire con il prossimo brano, che è Friday I'm in Love dei The Cure.

0: Mi piacciono un casino The Cure.
1: Devo dire che io non li conosco troppo. Questa canzone la conosco, però i loro non li ascolto tanto.
0: Questo è dall'album Wish, che anche questo è molto bello, ma io ho Disintegration, che è l'album prima, proprio spettacolare. Non mia opinione, ma di critici musicali, è considerato tipo uno dei più grandi album della storia.
1: Dovrò recuperarmelo. Invece ti dicevo durante la pausa che io ho conosciuto questa canzone perché era la colonna sonora della seconda serie di Zero Calcare che ha fatto uscire su Netflix. Mi pare Questo mondo non mi renderà cattivo. E prossima settimana, il 27 maggio, esce la nuova stagione, cioè la nuova serie invece di Zero Calcare, che mi sono già carica a pallettoni, io le sue serie le amo un botto.
0: Abbiamo sbagliato settimana per la canzone. Okay, ma lui scrive fumetti però, quindi ricolleghiamoci al Torino Comics.
1: E infatti, oh è vero, hai ragione.
0: E lui viene spesso, cioè
1: infatti,
0: è venuto a Torino.
1: L'unico fumetto che ho comprato effettivamente è un fumetto di Zero Calcare. Quindi comunque un pochino.
2: Ma allora gli mandiamo un'email, vediamo se la settimana prossima viene
1: se
2: qua.
1: Se viene qua, esatto, come ospite. Magari.
0: Ma invece... non avete voglia di andare un po' in un po' di verde voi questa settimana?
1: Portaci dove vuoi, Bruno, noi ti seguiamo.
0: Anche perché vi porto ai laghi di Balma. Dai, li conosci per forza.
1: Non li conosco purtroppo.
0: No, i laghi di Balma, i famosissimi laghi verdi. No.
1: Continua a non dirmi nulla.
0: Vabbè, comunque sono una delle perle naturali del Piemonte, delle valli di Lanzo.
1: Ma infatti io sono la rovina, io sono veramente... Non devi fare affidamento su di me.
0: Perché cioè, vanno d'accoppiata i laghi verdi e il lago di Pascette, che sono due laghi glaciali, bellissimi. Sono chiamati laghi verdi perché sono proprio verdi a vedersi.
1: Sono i verdi a vedersi?
0: Sì, sì, proprio il colore dell'acqua è verdissimo. E sono dei laghi di formazione glaciale, infatti si trovano circa 2000 metri di altezza. E quello che vi presento oggi sono, vabbè, il posto in generale, perché ragazzi, secondo me meritano tantissimo, sono spettacolari da vedersi, ma anche in realtà la camminata che serve per arrivare lì. Infatti c'è un circuito ad anello di difficoltà media più o meno, infatti il livello è circa escursionistico, okay. Per chi volesse saperne di più, il punto di partenza è a circa 1450 metri, quindi parti già abbastanza alto,
1: sì.
0: E poi ci sono circa 700-800 metri di dislivello da fare.
1: Che comunque, posso dire.
0: Però ragazzi, qua al Poli ci sono camminatori veramente forti, cioè io sono veramente scarso.
1: Tu sei uno di quelli,
0: no,
1: realtà.
0: No, zero. Cioè ci sono alpinisti, ci sono persone che lo fanno come attività giornaliera, quindi ci sta anche coinvolgere loro. Entrambi i laghi sono bellissimi e come dicevo sono a pochi metri di distanza l'uno dall'altro. E poi se volete, durante questa escursione, se volete vi potete fermare, c'è anche il bivacco Gandolfo, che è a 15 minuti circa di camminata dai laghi, sempre sui 2000-2100 metri di altezza. Quindi vi portate il pranzo, vi fate un bel pranzo in bivacco,
1: così mi puoi già cercare di convincere.
0: Comunque, qualche chicca sulla zona. Il vallone è chiamato il vallone selvaggio perché a differenza della vicina Pian della Mussa è una zona poco antropizzata, cioè c'è quasi zero presenza umana. È facile avere un sacco di incontri con animali tipo stambecchi, marmotte, quindi se vi piacciono gli animali,
1: sì, okay.
0: E vi piace la natura più pura, è la zona perfetta. E poi, come vi dicevo, il colore è leggendario, cioè...
1: Ma tra l'altro, infatti, sono andata a cercarmi un po' delle foto, per cui cioè, pensavo fossero tipo verdi stile stagno, invece no, è tipo verde smeraldo, cioè l'acqua è limpida.
0: Perché all'interno ci sono delle alghe, dei licheni, che per reazioni chimiche rendono l'acqua verde.
1: Però sembrano super belli, effettivamente, molto estetiche da andare a vedere.
0: Adesso inizia d'altronde la stagione perfetta, perché fine maggio, inizio giugno, fino a diciamo ottobre è la stagione migliore, perché essendo in quota cominciano a sciogliersi le nevi e quindi si può andare tranquillamente, il circuito è abbastanza pulito. Unica roba è che serve che vi portiate l'acqua da giù, perché è pieno di ruscelli, però...
1: Ma non consigliabili.
0: No, ma secondo me sono abbastanza puliti, però dovreste camminare col filtro, quindi unico consiglio: riempite l'acqua giù a balme e poi iniziate a camminare, divertitevi. Ma invece parlavo proprio di natura, ma invece Lucio Corsi ci ha fatto una canzone su Lupopa.

0: mia, ragazzi, canzone particolare, non l'avevo mai sentita.
1: Lui ha fatto tutto un album sugli animali, quindi cioè proprio si...
0: Pensavo sul lupo proprio.
1: Ah no, tipo c'è la lepre, il lupo.
0: Dai, forte, devo recuperarmelo.
1: Perché
0: allora
1: lui sta nella Maremma, la Maremma è una zona molto selvaggia, è la Toscana, e quindi è piena di animali selvaggi.
0: Assurdo però, sono andata a cercarmi la foto del lupo, poi fa veramente ridere, è molto particolare.
1: È un...
0: Ma perché nella canzone dice un ponte tra il mondo dei
1: Ma perché
0: il
1: lupupa è un uccello principalmente di notte, che lui fa sti versi nel periodo di riproduzione, sono tipo molto cupi, molto tenebrosi. E quindi magari c'erano sti miti che tu entravi nei boschi, sentivi questi versi, sembravano dei fantasmi, quindi
0: urca,
1: spaventava un po' la gente.
0: Devo dire che comunque anche questa canzone in realtà calza abbastanza con il tema di cui voglio parlarvi ora nella rubrica On Stage, perché vi porta a teatro sì, però con uno spettacolo che si chiama Caveman, ovvero appunto L'Uomo delle Caverne, che è tratto appunto da Defending the Caveman, che è un'opera, anzi è l'opera forse comica teatrale, perché è stata la prima opera, appunto il primo monologo più longevo diciamo di Broadway, infatti è stata creata da Rob Baker nel 1991, quindi si riconnette diciamo alla natura, alle caverne, a questo tipo di esperienze, ecco, anche se parla in realtà di un tema un po' particolare, infatti racconta della vita di coppia, uomo-donna, però nell'era della pietra essenzialmente.
1: I Flintstone.
0: Esatto, io me l'immagino un po' stile Flintstone, e racconta appunto le differenze che c'erano tra gli uomini cacciatori e le donne invece raccoglitrici, che appunto stavano a casa a diciamo fare mansioni un po' meno pericolose, ecco. E diciamo parte appunto dall'età della pietra, ma arriva anche ai conflitti quotidiani della coppia di vita moderna essenzialmente, quindi fa molto ridere, diciamo, fa questo excursus nella storia e su come appunto le dinamiche sono cambiate, ma forse nemmeno così tanto. E devo dire che il protagonista è Maurizio Colombi, che ha sbancato facendo questo riadattamento, perché se l'è un po' appunto, ha preso ispirazione, ma se l'è reinventato diciamo, e ormai da più di 20 anni ha superato le 3.000 repliche in Italia, portando lo spettacolo in tour praticamente ininterrottamente. Infatti era già stato a Torino ad ottobre, e questa appunto la seconda replica che ci sarà il 24 maggio, esatto, perché anche quella là era andata sold out, quindi qua ho visto ci sono ancora qualche biglietto, quindi ragazzi vi direi, secondo me se volete portare la vostra ragazza, il vostro ragazzo, diciamo, potrebbe essere un'ottima occasione per farvi due risate, anche se secondo me in realtà potrebbe essere rischioso, perché lui spesso interpella le coppie che sono nel pubblico, diciamo che secondo me sei lì che te la fai
2: tragedia
0: addosso,
2: totale, esatto. Questa tragedia,
0: che speri che non ti chiami per non rovinarti,
1: ti devi mettere tipo al centro, indietro, secondo me è la migliore posizione,
0: nel buio, nell'ombra ti devi nascondere,
1: poi ti arriva una proiettata di luce sulla fronte.
0: No, però secondo me fa particolarmente ridere, anche perché lui l'ha riadattato, e a differenza appunto della versione originale americana ha introdotto la Cave Band, quindi la band che si porta in giro in tour per tutta Italia, che accompagna il suo spettacolo e le sue battute, rendendolo quindi uno show appunto, un ibrido tra un teatro e un concerto, quindi secondo me un'esperienza diciamo da non farsi scappare. Fa anche molto ridere perché spesso all'entrata del teatro, come diciamo souvenir, ti danno un ciottolo, un sassolino che poi puoi portarti a casa come ricordo di questa esperienza, non so, un souvenir un po' particolare, però ti diciamo che setta subito il mood dell'era della pietra e ti senti all'interno di questa caverna.
1: Ma che c'hanno tipo un secchio pieno.
0: Esatto,
1: di...
0: è quello che mi immagino tipo il camion che ha detto solo a portare i ciottoli, i sassolini da regalare.
1: 2000 ciottoli per 2000 spettatori, non lo so.
0: No, sì, secondo me è particolarmente divertente, anche perché lui è molto bravo e in ogni città cerca appunto di fare dei riferimenti geografici o di inserire i dialetti della città in cui si trova, quindi ogni replica è unica e secondo me vale la pena andare ad ascoltarlo. Quindi quando avete appunto il tempo, il 24 maggio al Teatro Alfieri alle 18 potete trovare Maurizio Colombi. Direi che possiamo andare con la prossima canzone che abbiamo scelto, che è Mykonos dei Fleet Foxes.

0: una delle mie canzoni preferite di quelle uscite negli ultimi anni. Cioè io quasi giornalmente me la sparo.
1: Ma io posso dire che ogni volta che dici questa canzone, cioè quando dici questa cosa, io non ho mai sentito queste canzoni.
0: Ma io te l'ho detto, c'ho tutti i gusti strani, particolari,
1: ma
0: canzoni
1: sconosciute. Ma no, ma sono belle, però non so dove vai, cioè come le scopri, cioè com'è possibile?
0: Ma non lo so, è Spotify che mi conosce nell'anima.
1: Ti conosce meglio di te stesso.
0: Che ogni tanto mi spara artisti e io dico, ah, guarda, interessante, poi mi ascolto tutta la discografia, trovo la canzone che mi piace e me la sparo a ripetizione.
1: Ringraziamo l'algoritmo allora in questo caso.
0: Ringraziamo mamma Spotify. A proposito di artisti, di robe, cioè a Torino adesso parte il Torino Fringe Festival, proprio da oggi, dal 19.
1: Cos'è il Torino Fringe Festival?
0: Marta, tu che stai nel mondo dell'arte, hai fatto qualche settimana fa un corto. Il Torino Fringe Festival è un festival completamente su arti performative e teatro.
1: Ah beh, è strano allora che non lo sapessi effettivamente.
0: No, niente, è qualcosa che comunque serve a rivitalizzare la città sotto questo aspetto. Infatti è una grande spinta anche di stampo abbastanza moderno, perché è nato nel 2013 il festival, quindi è abbastanza più o meno giovane.
1: Sì.
0: E come dicevo, punta molto su teatro, stand up, danza, anche teatro di strada, teatro di posa.
1: Stand up divertente però.
0: Quindi ci sono un sacco di spettacoli pertinenti a questo mondo, dal 19 al 31 maggio, e il tema principale sarà Metropolis. A proposito, il film di Fritz Lang.
1: Metropolis qua ci sono, infatti.
0: Di Fritz Lang, infatti è il centenario del film di Fritz Lang.
1: Questo non lo sapevo, grazie per l'info.
0: E loro lo hanno preso come, diciamo, come modello. Come funziona il festival? Non ha una sede principale, funziona a spazi diffusi, infatti non c'è un unico teatro, ma ci sono diverse location per la città. Infatti ti dicevo, serve anche a rivitalizzare certi punti della città, infatti...
1: Devi andare un po' in giro a cercare, essenzialmente.
0: Sì, c'è l'Off Topic, lo spazio Kairos, che permettono di usufruire dei loro spazi. Comunque ci sono diversi punti della città. Comunque potrete vedere anche su internet, c'hanno una pagina dedicata proprio solo sul Torino Fringe Festival.
1: Ovviamente sempre tutti i link in bio, potete diciamo aggiorniamo la bio per voi,
0: esatto,
1: cari ascoltatori.
0: Comunque è anche un ottimo palcoscenico, oltre che per mettere sul palco delle opere teatrali, anche per nuove compagnie, nuovi teatranti, perché viene usato anche come, diciamo, spunto per...
1: Sono il talent scout,
0: esatto,
1: che vanno in giro a cercare.
0: Talent scout del teatro, si fa un po' di scouting. Come accessibilità, secondo me è super accessibile, infatti i prezzi sono prezzi abbastanza popolari, e ci sono anche dei sistemi di pass per cui tu paghi una quota e puoi prendere un pass da 3 o 8 spettacoli. Quindi se siete...
1: Questi combo mi piacciono sempre,
0: molto dentro
1: risparmiare.
0: Magari fate una stand up, teatro di posa.
1: Sì, hai un po' di scelta, un po',
0: esatto,
1: di varietà.
0: E niente, perché non andare? Cioè, è un ottimo evento torinese, secondo me ne vale la pena. Torino si rimarca come una delle città più importanti per il teatro e il mondo dell'arte, quindi secondo me è proprio da fare.
1: Ci piace, mi sembra un'ottima idea per passare il weekend, fare qualcosa di diverso, giri un po' per Torino e ti vai a vedere qualche spettacolo, molto carino.
0: Esatto. Comunque abbiamo messo una canzone adesso, che l'abbiamo scelta con Vito per Marta, perché sappiamo che è un mega fan. Infatti vi faremo ascoltare Payphone dei Maroon 5.

0: Mamma mia, signori, che canzone! Ti riporta proprio indietro a 2012, tipo, mi pare che sia uscita in quegli anni.
1: Sì, quando eravamo piccoli. Io non sono un gran fan, però effettivamente...
0: Dai, carica però.
1: Qualche ricordo.
0: Ma poi Adam Levine ha oggettivamente una bella voce, ecco, quindi...
2: Sì, ma infatti abbiamo avuto una discussione con Bruno per i Maroon 5 che è finita subito, perché ho detto basta, cioè, non è che possiamo ascoltare solo.
0: Ma hai fatto bene, perché io non c'ero, ma ovviamente approvo la scelta.
1: Non ne parliamo più, passiamo al quiz, ma vai, basta vai. Maroon 5. Dai, Vito, l'hai indovinata sta risposta o no?
2: Allora, ripetimi un attimo le alternative velocemente.
1: Le partite vinte erano 60, 88 o 100.
2: Allora, secondo me è impossibile che hanno fatto più di 60 partite. È impossibile, quindi per me è 60 la risposta corretta.
1: E invece ti sbagli, perché è una squadra leggendaria per un motivo, ne ha fatte 88.
0: 88 mi sembra veramente un'esagerazione.
2: Follia.
1: Ragazzi, non avete mai sentito parlare del quarto d'ora a Granata? Cioè, era tipo...
0: No.
1: Erano quei 15 minuti quando lo stadio, con il famoso trombettista all'interno dello stadio, cominciava a risuonare e il capitano Mazzola si sbracciava le maniche e tutta la squadra per 15-20 minuti cominciava l'arrembaggio, e loro erano capaci di segnare in 15-20 minuti 3-4 gol perché si scatenavano contro la squadra avversaria.
2: Follia questa cosa.
0: Assurdo. La potenza del pubblico.
1: Ma anche i giocatori leggendari.
0: No,
1: infatti...
0: Ovvio.
1: L'ossatura è clamorosa, perché 10 giocatori di quel Torino erano l'ossatura della nazionale italiana. Solo il portiere della Juventus era l'undicesimo giocatore, quindi 10 giocatori di movimento erano tutti del Torino.
0: Pensati, il portiere poverino, l'unico escluso dalla nazionale.
1: E sfortunatamente il tragico epilogo del 49 ce li ha portati via a Superga, però esiste ancora un museo che li commemora. Infatti a Grugliasco c'è il museo sul Grande Torino, dove ci sono i cimeli, il trombettista, immagini.
0: Bisognerebbe andare.
1: È ora di andare. Siamo arrivati in chiusura, mi sa.
0: Chiusura per la puntata. Ragazzi, è arrivato il momento di salutarci. Io come sempre vi do i soliti contatti. Ci trovate su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Su Spotify ci trovate a Torino Free Time, scritto tutto attaccato, ogni martedì alle 16. E sul sito ufficiale www.ondequadre.polito.it ogni martedì alle 14 e replica alle 20. Quindi come sempre non avete scuse.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao belli.
2: Ciao ragazzi, un bacio, alla prossima.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

la mia gola è messa peggio di via gola. Questa notte la mia gola è messa peggio di via gola. Questa notte la mia gola è messa peggio di via gola. Questa notte la mia gola è messa peggio di via gola.

0: ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica, zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano e finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino,
2: eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

Lei è bella, lo so, è passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. E vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Queste son situazioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh.

Intorno a lei, intorno a lei, una chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. È il mio amore per lei che i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore. Sì, ma sono sentimenti di contrabbando. Tutto si può inventare, ma un matrimonio non si può più. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole. La faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia

chi lo sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare un sì, ma mentre sa chi è già provvisorio l'amore che c'è, sì, ma forse no. Queste sono situazioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il Messico davanti a me. Messico è nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico è nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di ridere.

0: www.quadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.